0: donna vogliono, picchi da ogni riccio, te cacciano un capriccio, la donna riccia non la vogliono, la donna riccia non la vogliono.
1: La vuoi la donna riccia?
0: No, no, no.
1: La vuoi la donna riccia?
0: No, no,